0: hat um Bogus, hat um Bogus, war das Röder. Cum jem farla, semplicetta.
1: La semplicetta, la semplicetta.
0: Per la parte cum insegno.
1: Posso dar lezione.
0: Quello corto bocca stretta.
1: Or proviam questa attrazione.
0: Or proviam questa attrazione. Brava, brava, brava!
1: Sono zittella!
0: Brava, brava, briconcella, va benissimo!

0: pieno il cuore d'arrimento, e la saeta fra di moto sentiremo la riscoppiar.
1: A quella più bella testa, questa volta da girare, questa volta da
0: girare, questa volta da girare, a quella più bella testa, questa volta da girare, a quella